0: Slušate Radio Berane.
1: Italiana, la lotta lo solo, Vicky, come on!